0: Ndumba.
1: Unganyi huli, unganyi huli ya.
0: Unganyone kusela suro. Mapimu yango.
1: Exactamente.

0: I was a Japan young woman.
1: I can read Nuisa.
0: I can read Nuisa. Voglio viver del mundo. Sar ferme non me va. Enquanto sono via, me sinto viva. Cosa viva. I can